0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: 7 de la tarde con 13 minutos. www.panelradio.com. Escúchanos, compártenos.